nani mo nyam so nani mo nyam so ha ne tumi we no ha wo nyam so wo nyam so da fu nyam so oh nani mo nyam so me tumi shano biamu po

0: a bene.
1: Savoro mossi fa.
0: Amisiema. Ma chi qua?
1: Parissie.
0: Così se. Ogni mi mezza. A contro.
1: Yeah, yeah.
0: Me pressa si è ultimi miei.
1: La mi su.
0: A spicca sta l'ora che non mi vuoi. Saura di dove te
1: la
0: vuoi capo.
1: Na.
0: Na. Se è molto mia. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu. E tu.